0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah,
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

hielo. Ai, mira, hielo che mi non è nel libro. Guarì. Yo, guà, mira, hielo, mi non è lo che te libro. Yo, guà, mira, hielo, mi non è lo che te libro. Te ma camà come tu, io te peña peña, che la che è un pompino, con la loro hielo.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah,
0: iroko kamupene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Mama Maria y Gorbor que balan a ti yo. Mama Maria y Gorbor que balan a ti yo. Y golen o tu da yo caldo. Mudon plata neco de uno Johnny e da ocho te bo. E boran te rema. Y mueran te boran que en el loquillone o yeso. Pa. Dai perciò ti che te qua i capelli giunti cuia mamma mia non è ma quello che tu cerca di mersi man e tu ne sei già vedi di cucciò siamo alla gente per le lone ningo che le cane vieni con me io io io non mi rimango che le cane io io cuia ero Senja bidi diku jor wa worin yim kota gamete Senja bidi diku jor wa worin yim elsi wa Mani elsi stepen yu losyo Ni yin mo kregam Mani elo ya tegamil

0: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.